0: drunk, man.
1: Radio Escapade, votre radio locale.
2: Non so di via privo gli occhi.